0: Schönen Mittwoch, guten Morgen.
1: Power Marco, relaxed DJ Filippo. Allora, andate con musica, energia, lönt es richtig rassle im Studio. Bergo schaffe Gott, wird Riesenfreude. Allora, andate con la musica, con l'emozione e con la felicità. Ciao belli!